0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: Να σε internationale. Un bianco, un buono, gemini. Ai,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu stanno. No,
2: non
0: si
2: può fare carne, non si può
0: fare carne. Ah, che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi?